elementi, ma tu sei materia e cinis elementi, simil so foliore colonna trenti, com si deni proprium vir sapienti, sopra ventra ponere sene fondamenti,

essere vehementi, in amaritudine loco vehementi, ma tu sei materie, cinis elementi, simili sofoliore, colore trenti, consideri proprium vir sapienti, sopra ventra ponere sede fondamenti,